sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per il mio strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.

sulla pista indiavolata, lì per il nostro passata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...